Era hiya hiva ni nalanya ni mo puelo wo chikan hiku nikila ku muluku ani kavira nari ani baho wera wo pi ani hiku nelo no melo. Mohalim charia kamte kosi hanto sarra di Mozambique. Thamwe ninyo lonna te pawasi velani.